Anano andremo la rosa di Ashirmira a Bali in dialogo a Mosoreva andremo la Gilda a Bonita a Manina andremo la rosa a Genina Antonio Finiasi andremo insieme a Maguziwa nei modi

a Marcelino Costa, a Malume Anno Antonio Fato di Banja, a Napiro Gujobo, Albano Figani Guno, Arnaldo Figani Guno, Consungu, a Cefalo Galitante di Sagano, Augusto Finias.

Venite con già Wimba qua, che ci torniamo a Lutheran Church Choir. Giocheremo insieme alla Dance Line Tanzania. Alleluia. Alleluia. Così lo abbiamo zandinkani. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente.

0: E sempre junto a ti, io. Paga caricare, quindi. E non mi prendi stessa venna, gente, ciao.
1: Quando non esiste speranza e mi vita falta
0: di tante illusioni. Kumene kuja kuimba kwa Rasel Arambula muzika bwanji ri kuposherane nyimbo zosiyana siyana kwina uri kuimba kezankhani mchipulikizi zimene zikufike niposerwa apa mkatikati mwa 9 minutes zimene zikudzazi mudzi munomu amwene inenda ngufika kumene koma amwene ndimaopsa kwa basi ndomva kuti mulizo panapana mudzi muno. Aiwe, usalenda uli ai. Kuri uli onena kuri wangofika kupanda mwezi bodi. Wayo wakuri mwezi. Uli ujuga mwezi kwano kuri. Na basi na fika soja posedu hapa. Ni watu mkwangoni. Okay, wangoni nekiri fuwa. Tuna ngaru uli kaputi ndi mwezi jese. Fuka ngoni ya chelu nchai ugoro wambiri. Come si vede la cosa che si può fare? Si può fare una cosa che si può fare? Si può fare una cosa che si può fare? Si può fare una cosa che si può fare? Si può fare una cosa che si può fare? Si può fare una cosa che si può fare? Si può fare una cosa che si può fare? Si può fare una cosa che si può fare? Si può fare una cosa kuyambira lero uyu ndi shemwari uyu ndamizade ese no shamizade usije mu obsize ndamizade amene uyu wendi mwetsa ndiona uyu kawanje kudaka mwetsa so uyu rasedza kupifuka ifenda pendele makwira nchito imene yopandu mudzimu ifenda pandu angapo mudzimuno ari rokumasuka como masogir a morendo. Demais de brases, wimpan, de bad noise, nem chic, de um obede, agora de viagem. E o gênero de ué, aí, filha, me leva pau. O livre. Ofka, vermelho. Mi dá mais uma na conta dele, ele vai pagando.

senza buoni così faccio ora quello che dobbiamo sempre qui a radio Mozambique basato ya in cinque in cattivo fini con uno if tritifiche na cani san chiputichisi ku chigra maputu ziti skali za kubalzira lero ni nsiku yobwe tiri kukumbukira mbuti za kukanti malendo antitia mundi ya aldhuturishbo ya ni mbuto za mbatandiza tziku lilensi la pansu kishpani cha chuma na chitu kukuma mwaka chuma tifuna kwa una mbuti ya kuti kumosambiki tafu kuti kuna mazi ya buinu tafu kuti ni mbuti ya buinu ya kufasa matendo kumwe kutipatambira makamaka wa panhawe ya natala ufunga kukul tipatambira mbadwe za matziku ya kunchi kutasungira Mozambiki tupitina mashimera turismo ndipo tufunika kutsua kutambira buinu alendo kuti mangwana a bwerere pomwe talwakali nkati mwa mpiti mangunu ifitiri tifike na nkani sanchi kuti kizi ziti sikali za kumalizira chisuwa nzat omwe tikachula nao mabirilinde karikari omwe tikachula nao omwe tikachula nao neka polisi la dramf lero alu kuponti nchanji mwani kuchita wina uparalini basi, wina nikubonera wina datisi ya gati chasala nchisuo sauda.